Ma io questa musica proprio non la capisco. Ai miei tempi sì che si ballava, quando la città era in mano ai ragazzi del King Maury. Era festa tutte le sere. E quanto ci piacevano a noi ragazze quei mascalzoni. Erano grandi tempi, anche se un po' pericolosi. C'era Johnny Cannuccia, Jack Shorty, e tutte le sere al loro night suonavano lo spaghetti funk.

L'amore lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. È la nebbia di fiato alle vetrine, è il tiepido del pane, è l'onta di un rifiuto.

vetrine e il tiepido del pane e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche.